Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Hah? Hello? Hello? Hah? Ow, ow, ow. Hello? Hello? Hello? Hello?